croce delle porte d'ambicante, l'uscella ad affichi del re, le ruote degli rubini del corpo, rinasceranno rinculando il re, risproverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romperogni di ragni e raccapricci.

Luce da chi dico che lo sposo spatta. Pesce lo monte da mica. L'uccella laffi, all'affi che io le. Luda di piumini e d'occa. Rinasceranno rincolando io le. Rispolverando le citine della pa. Lovida doccia di ricci rossicini.

0: jeszcze ja tu czekam.
1: Wiem. It's alright.
2: Ja ciągle jest sobie rok.
0: Na ulicy kawalerii zło.
2: Leśiące.
0: Na takie parte filmu. Mi piace oboje. Oboje jak kanto. A kolega mi to bije. Płytki.
2: Sì,
0: sì. Così, così. E se da Dio, ma tra le patate, la fai che si può fare la funzione, ma tu mi sono dato un'intersezione, guarda.

0: Recordías, sigo sin parada.
1: Tiene un disco.
2: Comunque gli accordi a non c'è, cioè, gli accordi
0: sono, non funzionano.
1: Non funzionano.

0: Troppo con la mandolina.
1: Beh? Sì. Rotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Facciamo su questo. Ah, mi. Ecco le.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: sentire. Sesti, cazzo.
1: Aha. Allora io ci voglio riprovare perché Dio può. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè, vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.

mai contestasse in una chat privata. Ho visto gente andare a casa in cerca di una situa e ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Ma cosa? Scappavi e poi cosa cercavi? Visto che più carri più distruggi tutto. Mentre lasci per strada.

quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

la sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori, pensa, sempre come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente e non vale un soldo, eh.

questa signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla un po', si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì, e vedo che è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bilce, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava. E mi disse: chiedi, mi dice cosa dirà. Ma dice: caldo, era caldo, sarà stato un po'. C'avevo caldo. Aspetti, zio, quando venne uscì, sì, ti farei una caricatura. Era brutta, denti pianti, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, pareva un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate. A un tratto mi si fece una crisi stella da sola. Una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva a me. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco. L'anarchia.

dire che dico la sua fante, ora invece il suo monte non si capisce, la sua fine, il suo dice il mio loco conto.

0: Austria, du da gerade.
1: Wer? It's alright.
2: Ti faccio questo però.
0: No, voglio il cavaliere, zio.
2: Le chance.
0: Da qualche parte fin qua. Mi piace comunque.
2: Minchia.
0: Oppure accanto a quello che ha fatto Gideon. Quel più bottino che ti
2: sì.
0: Così, mi ha fatto la fatta di spiegare come si fa il tatuaggio, ho fatto questo tatuaggio di Mitter Selvaggio.

0: fogod a mandulit?
1: Be? Ott. Hello.
0: Caricato.
1: Faccio posso questo.
2: Ah, mi... Ecco a le...
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
1: Dove sei, sti cazzo? Uh-huh.
0: Allora io ci voglio riprovare perché Dio boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè, vai, togli.
0: Sì.
2: Ma sì che va, andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.

0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: vori
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora,
0: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la
0: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
3: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
1: stamo
0: la
1: stamo
0: la la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorate vorate vorate vorate vorate vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo stamo stamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo
0: vorano